Laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe feste così gli addii, le gite in barca. Tu perdi tempo, Peter, tu che a Kensington resti. Oh, Peter, tu che a Kensington resti.

cosa guardi tu? E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai, se la piangi, Peter, tu che a Kensington torni? Oh sì, Peter, tu che a Kensington torni?